0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul Digital.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Stereo su.
1: Sei connesso Stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Stereo su musica nella tua vita.

0: Stereo Su.
1: Sei connesso a Stereo sul radio, superando il paese di Taiyu Minas Brasile. Stereo su musica nella tua vita.